0: Vediamo.
1: Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comandante! Comand